Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni 80.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice pure.

0: Dici măi, Radio Animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: Da remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda. La leggenda di Voltron, difensore dell'universo. Un mitico robot, paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni Ottanta e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una quattordicenne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e oasi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice. Restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

damigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno. Ciao.

0: Pazzi per le sigle.
1: In arrivo una nuova pillola di Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E io invece non sono Alessandro.
4: Io.
3: Ho deciso di mantenere il mio anonimato perché qua stiamo parlando di misteri misteriosi.
2: Cosa sta succedendo?
3: Ho paura e quindi no, non sono Alessandro, ok?
2: Ma ce la posso avere anch'io la voce così?
3: No, sono io. Perché io sono in anonimo.
1: Sembrano quelli che intervistano a chi l'ha visto.
2: Sì, che vogliono,
1: rimanere anonimi.
5: Ok, no, scusate, questa è la mia voce da chipmunk.
1: Allora, stiamo parlando di una serie che ha al suo interno una serie di misteri misteriosi. La serie del mistero per eccellenza, ovvero
6: X-Files.
2: No.
1: Chiara, come sempre, anticipa le sigle.
2: No, faccio per farvi capire di cosa si tratta.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Magari se non lo sapete. Siamo nel 1994.
1: Oddio. 94. Anche pensavo prima, io sinceramente.
2: Io pensavo dopo.
1: Avevo fatto da poco 10 anni.
2: Ah, ma come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
6: Stiamo parlando degli agenti speciali dell'FBI, Fox Mulder e Dana Scully, assegnati a casi irrisolti noti come X-Files, che coinvolgono fenomeni paranormali e inspiegabili. Mulder è un credente nel sovrannaturale, mentre Scully, medico e scienziata, è scettica e cerca spiegazioni razionali. La serie esplora temi come cospirazioni governative, incontri alieni e misteri inspiegabili, combinando episodi autoconclusivi con una trama orizzontale più ampia. Quindi non era solo legato al fatto degli alieni.
1: No.
2: C'erano misteri misteriosissimi.
1: Esatto. Ricordo una puntata si parla di autocombustione.
2: Ricordo l'ossessione collettiva, tutti pazzi, per una puntata in cui questi due si baciano.
1: Perché
2: cioè la tensione sessuale.
1: C'è tensione sessuale per 200 episodi, poi alla fine
2: si baciano e poi basta.
1: E poi basta, non succede più niente, cioè finisce lì.
2: Però mi ricordo quando si baciarono tutti.
1: Oh my god. Esatto, quindi 217 episodi,
2: 11 stagioni.
1: Esatto.
6: Insomma.
1: E addirittura due film,
2: sì.
1: X-Files, il film del 98, e X-Files, voglio crederci,
2: I want to believe,
1: del 2008. Ovviamente grande influenza anche su tutte le serie fantascientifiche.
2: Vabbè, anche i Simpson.
6: Solo i Simpson.
1: La puntata con il signor Burns che va a farsi le cure. Diventa fosforescente. Giusto per, dice Tommaso, ha a che fare solamente con gli alieni. UFO. C'è una puntata che si chiama La guerra dei coprofagi.
2: Gesù.
1: Ma che? Lasciamo perdere.
2: No, vai a cercarlo dopo con calma.
1: Esatto. Cosa vuol dire coprofagia? E la terza stagione presenta un'invasione di scarafaggi robotici e poi addirittura c'è un'altra serie di puntate su tutte, diciamo, quelle che sono leggende urbane che vengono rivisitate e loro gli danno una spiegazione fantascientifica. Comunque, la sigla di apertura si chiama Materia Primoris di X-File Team.
2: Accidenti.
1: Bello.
2: Come siamo nel raffinato.
1: Esatto. Composta da Mark Snow e noi adesso ce l'ascoltiamo. La sigla di X-Files.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.
1: Il vecchio saggio protegge i suoi gormiti.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: bere o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh!
1: Domani, domani, sì, volentieri!
0: Sì, lo dici
1: sempre! Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita, e poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, Silvestre Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle ballerine di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca al lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over.

Il tema di questo appuntamento di Chuck Sicante è Staying Alive, questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rhodes, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Radio Animati, un mondo di sigle TV. A Radio Animati sono le ore 5:58.

Tra un mega tiro a canestra, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a vedere. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a bere! Sventola di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Ehi, prof, che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: Il mignolo con
3: LRG.
2: Uno gracello e l'altro mignolo.
3: E quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry. Larry. Larry si sveglierà. C'è pure Larry.
2: Ma prima che nasca il sole.
3: Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry.
2: Specialmente
3: e Larry.
2: Suo cervellone un pericolo.
3: Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry. Anche Larry dice l'acchio.
4: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.

0: E che sventola! Che sventola, scusate!
1: Girelle a colazione. È sempre un buongiorno con Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Parliamo in questa pillola di quello che viene considerato ufficialmente il primo anime della serie del World Masterpiece Theater, anche se ce n'erano stati altri non ufficiali prima, ma questo
3: è ufficiale.
4: Ufficialmente il primo del filone.
3: Sì.
4: Parliamo del fedele Patrash, ok? Ovvero la trasposizione del 1975 del romanzo Il cane delle Fiandre di Ouida,
5: Ouida.
4: Pseudonimo di Marie-Louise Ramé, detto bene?
5: Oui.
4: Ma senti, che abitava in Toscana a Scandicci.
3: Ma pensa tu.
4: E penso sia seppellita ai bagni di Luca, non mi chiedere come mai lo so, però lo so. Non lo so perché ho queste informazioni in testa, scusate. È stato trasmesso su Fuji TV nel 75 e la versione italiana fu trasmessa su Rai 1 dal 18 giugno 84. Pensa, Tommaso, era appena tornato dall'ospedale.
3: Avevo 4 giorni.
4: Ma che pensa? Hai l'età del World Masterpiece Theater in Italia. Ma tu pensa. Comunque davvero, anche a questa serie hanno partecipato Isao Takahata e Hayao Miyazaki, insomma, in qualità di storyboard artist e animatore per l'episodio 15, capite? Detto tutto.
3: Tanta roba.
4: Di cosa parla questa serie?
3: Allora, la serie è ambientata nelle Fiandre e racconta l'amicizia tra un ragazzo e un cane.
4: Oh, che bello.
3: Nello.
4: Come il nonno di Alessandro.
5: Che è il tipico nome degli abitanti delle Fiandre.
4: Come amici di Otaku, scrivete a Pellegrino come si chiamava in originale, secondo voi, il cane Nello.
3: Nello.
5: No, Nello non è il cane.
3: No, Nello è il protagonista.
4: Ah, è vero, il cane è Patrash.
5: Patrash è il cane.
3: Nello è un orfano, 12 anni, che sopravvive vendendo latte insieme al nonno con cui vive. Quindi questi nonni va fatto veramente
4: un applauso ai nonni, perché si occupano di tutti questi ragazzini del World Masterpiece.
3: Quindi vende latte, bravo Nello.
4: Fai lattaio.
3: Un giorno Nello trova un cane delle Fiandre ferito e dolorante, lo cura e lo chiama
4: Patrash. Perché?
5: Con un pessimo gusto evidentemente per i nomi, perché cioè, con tutti i nomi che puoi dare a un cane, perché
4: tipo Arturo,
5: Patrash, Fido, cioè.
4: Fido.
3: E il cane inizia a vendere il latte a Nello.
4: Ma tu ti chiami Nello, chiamano Pennello. Che bello.
3: Il cane inizia a vendere il latte insieme al ragazzino.
4: Ma il cane era assicurato. Era assicurato.
3: Si lo aiuta, non so, molto probabilmente porterà lui il peso del latte, il ragazzino.
4: Quindi è sfruttamento.
3: Sfruttamento.
5: Cioè, il cane non è che era tipo che parlava.
3: No, però è fedele a Patrash.
4: È fedele Patrash.
3: È fedele. C'è una ragazzina che poi aiuterà Nello e Patrash nella vendita del latte. Io, un'azienda del latte.
4: Quindi, cos'è la mucca?
5: Una multinazionale, nelle Fiandre. Capitanata da un bambino ed un cane.
3: Dannello. E sì, qui oltre a essere orfano non c'è morti imminenti, quindi tutto trascorre in maniera molto un po' come quello che è Casi.
4: Non muore nessuno.
3: Patrash alla fine muore, suono di campane tristi. Nello uguale.
4: Il nonno? Che meraviglia, okay. Bellissimo.
5: Passiamo.
4: Che ottimo modo per iniziare il filone del World Masterpiece Theater.
5: Beh, allora, partiamo dalla sigla, che è scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera, e cantata da I Cuccioli e il coro di Paola Orlandi. Quindi ascoltiamoci il fedele Patrà.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.
1: Catatroia. Lente, sì, Lente Turismo Regione di Cromo.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

0: Sandra, un saluto a tutti, vi abbraccio, vi bacio, vi voglio bene e restate sempre ragazzini, mi raccomando. Ciao Radio Animati, grazie.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Dice punto!

0: Winchester.
1: No, sono Maura Cenciarelli. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 10:58.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

altre due strisce e gemelli imbavagliò, così il pigiama all'universo regalò. E intorno il grillo gabbamondo sghignazzò, cri cri cri cri, acchiappa farfalle ti chiamerò, corri, danza, vola, sogna, che luna parca l'ingenuità.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema, non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

0: La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

State ascoltando Radio Animati. Un saluto da Susie Blady.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Kung Fu Panda e le sue leggende. È un tipo

0: Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità.
1: Che strepitoso eroe!
2: Forte!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo a dare un bel pugno assestato ad un jukebox per far partire una canzone.
3: Sì, ma poi andiamo da Arnold.
4: Il jukebox è proprio da Arnold.
3: Sì,
2: col giubbotto di pelle.
3: Che belli, che belli.
4: Anni 50-60, Milwaukee, di quale serie stiamo parlando?
3: Ma di un cult pazzesco, Sunday Monday Happy Days. È arrivato sul Rai 1 nel 77.
4: Sì, siamo...
3: Nessuno di noi c'è.
4: No. Però ovviamente è diventata famosissima poi negli anni 80. Di che cosa parla la serie?
2: Segue le vicende della famiglia Cunningham, il padre Howard,
3: che era Amos Tapper nella Signora in Giallo.
2: Giallo, esatto, proprietario di una ferramenta. La madre Marion, casalinga. Il figlio maggiore Richie, adolescente alle prese con le sfide della crescita. Mamma mia, quante anche lui ne ha passate. E la figlia minore Joan.
3: Sottiletta.
4: Sottiletta Cunningham.
2: Ma la chiamavano loro Sottiletta?
4: Sì. Cioè, in realtà era Fonzi
3: la chiamava
2: Sottiletta. Ah, Fonzi. Accanto a loro personaggi come Arthur Fonzi Fonzarelli, meccanico, faceva il meccanico.
4: Sì.
3: Meccanico
4: delle moto.
2: Dal carattere ribelle ma dal cuore d'oro. E gli amici di Ricci, Pozzi
3: e Ralph,
2: arricchiscono le dinamiche narrative. La serie esplora temi come l'amicizia, l'amore e i cambiamenti sociali dell'epoca, con un tono leggero e nostalgico. Infatti era molto soft, insomma.
3: Sì, bellissimo però.
4: È un telefilm che, quando è arrivato, appunto, doveva avere come protagonisti proprio tutta la famiglia Cunningham, e poi il personaggio di Fonzi esplode e praticamente Happy Days diventa Fonzi.
3: Sì.
4: Cioè il protagonista della serie diventa Fonzi, anche se poi di fatto mantiene quest'aura di mistero intorno a sé.
3: Aveva
4: questo
3: l'ufficio
2: magno, è vero, aveva l'ufficio magno.
3: Che bello. Io mi ricordo una puntata, loro fanno una tipo una gara sulle acque con gli sci d'acqua, non mi ricordo contro chi, ma lui aveva sempre il giubbotto.
4: Quella è la famosa puntata del salto dello squalo.
3: Sì, ma aveva il giubbotto.
4: Che si dice ancora oggi il salto dello squalo, quando una serie comincia a perdere di interesse nel pubblico e allora si fa qualcosa di pazzesco per provare a ritirarla su. E infatti dopo quella puntata lì poi la serie comincia a morire definitivamente, ma darà vita a numerosi spin-off di successo. La Verne Shirley, Mork e Mindy.
3: Ha detto niente.
4: Poi all'interno della serie avete già rammentato il dottore della Signora in Giallo. Vabbè.
2: Lo sceriffo.
4: Amos.
3: Porta rispetto per Amos Tapper.
4: Ron Howard, interprete di Richie Cunningham, poi intraprenderà una brillantissima carriera come regista, con film di successo come Beautiful Mind, Il Codice da Vinci.
3: Anche la figlia di Ron Howard fa l'attrice.
4: Bryce Dallas.
3: Rossissima anche lei.
4: Howard.
2: Perdendo tutti i capelli.
4: Molto bella.
3: No, non lei, lui.
2: Lui.
4: La sigla di apertura è appunto intitolata Happy Days ed è stata scritta da Norman Gimbel, autore di un'altra canzone famosissima, Killing Me Softly, with His Song, che poi sarà coverizzata dai Fugees molti anni dopo.
3: Ma quante ne sa?
4: Ascoltiamoci. Hey, Happy

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel primo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia. Soffia e il mondo cambia colore. Crystal Ball è un prodotto Como Giochi.
1: Ok, ok.

gioco, mi ci è voluto poco. Oh, e contro l'oscurità, non ringraziarmi, vi ho portato il sole qua. Ho imprigionato i venti, che bravo, rendendo i

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: a Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

giugno torna a Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna a Select Estate.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto. Ciccio Bello diventò anche internazionale, nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa.
2: Cacca, mamma.
1: Il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bue, vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi. Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Gianluco, tu sei tutti noi. Ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate.
1: Squisito tè al limone. Estate. Tutto buono.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: c'è un bel pigrone. Uffa, io spingo, eh. Io spingo, oh, ma che barba. Cammina.
1: Ciao a tutti, io sono Dave Sommer dei Super Robots e Rocking Pulse. Ci vediamo presto, eh. Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Guardatelo, oggi è felicissimo.
2: Oggi sono felicissimo perché il nostro viaggio all'interno delle sigle dei più bei telefilm anni 80 e 90 continua con una delle mie sigle preferite, e stiamo parlando di un ricciolino biondo in calzamaglia rossa. Non so se questo vi dice già qualcosa.
3: Detta così è un po' inquietante, però quando si scoprirà chi è.
2: Sì. Dai, c'è Ricciolo che vola male, è in calzamaglia rossa, cioè può essere solamente lui, Tommaso.
4: Un certo Ralph.
2: È proprio lui.
4: Sì. Super Max Eroe.
3: Proprio lui.
4: Era
3: Siamo
4: lui.
3: Nell'81 su Canale 5 e poi andò su Italia 1.
4: Ah, quindi era Sargasa Mediaset, sì. Fininvest all'epoca.
3: All'epoca Fininvest, sì.
4: Ma pensa. Questa fantastica serie o telefilm,
2: ci piace chiamarli telefilm,
4: segue le avventure di Ralph Hinckley, un insegnante di liceo che durante una gita scolastica viene contattato da extraterrestri.
2: Esatto.
4: E gli consegnano un costume rosso dotato di superpoteri, un po' come Nana Supergirl.
3: Lì è il costume che...
2: Esatto.
4: Fa tutto il costume.
2: Ah.
4: Sfortunatamente Ralph perde il manuale di istruzioni del costume.
3: Una cosa dovrei fare.
2: Non perdere il manuale delle istruzioni,
4: costringendolo a scoprire le sue abilità attraverso tentativi ed errori, risultando spesso in situazioni comiche e goffe. Con l'aiuto dell'agente dell'FBI Bill Maxwell e della fidanzata Pam Davidson, Ralph utilizza i suoi poteri per combattere il crimine e l'ingiustizia, affrontando una serie di avventure che mescolano elementi di commedia, azione e fantascienza. Quindi praticamente lui viene aiutato da questi due colleghi
3: a gestire il costume.
2: Pam Davidson era molto carina, mora, sì, capelli lisci.
3: Lui aveva questo ricciolino anni 80 che me lo rendeva interessante.
4: Ma naturale o fatto con effetto?
2: Naturale. Sì.
3: Un bel biondo.
2: E pensate che nell'81 ci fu per l'appunto una attentato al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan da parte di un signore chiamato John Hinckley Jr.
3: Per l'appunto.
2: E quindi a causa del cognome del protagonista, che appunto era Hinckley ma senza una C ma con la K, decisero a un certo punto di cambiargli nome in Henley, così per evitare associazioni negative. Però insomma noi ce lo ricordiamo come Hinckley. la tutina rossa.
3: Che bello. Ma la sigla è meravigliosa.
2: La sigla è meravigliosa.
3: È quasi commovente.
2: Sì, è una delle veramente delle mie sigle preferite proprio di sempre. Il telefilm si chiama The Greatest American Hero, quindi il più grande eroe americano di sempre. Ma la sigla di apertura è una canzone che ha ottenuto anche un grande successo, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981, ed è una canzone diciamo a sé stante, perché è Believe It or Not di Joey Scarberry. Quindi ascoltiamoci la sigla originale di Ralph Super Maxi Eroe.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Allegramente si misero in viaggio.
2: Guarda in cielo quante stelle ci sorridono lassù. Uè, uè. Siamo amici per la pelle, uniti sempre più. Uè, uè. I momenti

0: amici come pane e burro,
1: come coltello e forchetta,
0: come calzoni e cintura,
1: come un re e la corona,
0: come la pioggia e gli stivali,
1: come un gatto dagli stivali.
0: Davvero?
1: Ma certo, tu ed io.

0: domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Super Gulp! Super Gulp! Super Gulp!

0: Ciao, sono Claudio Iemmo, l'autore di Robotics. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova dappertutto. Ricordi che una volta ci sei venuto?

0: Io sono il più bello.
1: E io sono il più forte, mio caro Zinga.
0: E io il più coraggioso, caro il mio Hokuto.
1: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me, Dendo non potrebbe neanche muoversi.
0: Non farmi ridere. Senza di me, Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
1: Armi?
0: Sì, ci farebbero comodo.
1: Alabarde spaziali, razzi, missili.
2: Se ti senti

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio. Déjà vu! Déjà vu!

Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati, un circo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.
2: Ce l'ho spostata la macchina.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Senti, è veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati 1995.
1: Flexo, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Ma siamo pronti.
1: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere. È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
1: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
5: Ciao, Murphy. Come ti senti?

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: fatti da Mastrissi!
1: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.
2: Luni. In questa casa vive un bambino, Luni, e fin qui nulla di strano. Ma quando la luna appare in cielo, il piccolo Luni si trasforma in un simpatico lupetto mannaro. Solo la vista del sole può farlo ritornare alle sembianze naturali. Così il piccolo Luni cresce e diventa un allegro ragazzo che con i suoi amici Kim, Biff e Pugsy viene coinvolto nelle più incredibili ed appassionanti avventure.

0: sconfiggerà tanti mostri? Chi salverà gli amici dalle situazioni più pericolose? Solo lui, Looney!
1: Silenzio, parole.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica e alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Ugo Sisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali e ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi, ragionier Ugo, matricola 1001 Barabis,
3: dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
4: No, va di là. E si muovi.
3: Oh,

0: 100 di cambiali.
1: Sì, direttor, conte ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.

0: Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 alla clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.
1: Dov'è finita Carmen San Diego?

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Ascolta Actarus, ascolta anche tu Radio Animati su Fleet.
1: Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

0: è troppo forte.
1: Ciao da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Not your gavato.
1: That's what it was. Amico il giocattolo!
0: Un gol vai fuori!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Io e Jekyll non ci separiamo mai. Siamo sciocchi, divertenti, ci mettiamo sempre nei guai.
2: E io sono Quaccula, il folle, stupido paper vampiro. Mi piacerebbe terrorizzarvi, ma non ci riesco mai.
3: Ed ecco le nuove avventure di Jekyll e Quaccula.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati e prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film, portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film, il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi.

Child Melody di The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. Un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le grandi favole in chiave Disney. Bentrovati da Gianluca. Il film di animazione La Bella e la Bestia è il 30° classico Disney. Uscito negli Stati Uniti a fine 1991 è costato 25 milioni di dollari, ma ne ha incassati 331 nei botteghini di tutto il mondo. Basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont, il film Disney prende alcune idee dell'omonimo film del 1946. Fu il primo film ad animazione in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film. Rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per le statuette era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up e Toy Story, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni, Belle, Be Our Guest e Beauty and the Beast, nell'edizione italiana rispettivamente Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2, per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, la celeberrima Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion, che nella versione italiana fu interpretata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli. C'è.

La Bella e la Bestia con Gino Paoli e Amanda Sandrelli su Radio Animati a Ciak Si Canta. Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto il plauso universale della critica cinematografica e del pubblico per l'animazione, la sceneggiatura, i personaggi, la colonna sonora, i numeri musicali e il doppiaggio. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Nel 2017, sempre la Disney fa uscire l'adattamento cinematografico interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Emma Thompson, Ivan McGregor e Stanley Tucci e diretto da Bill Condon. La canzone principale questa volta è cantata da Ariana Grande e John Legend. Il film supera il miliardo di dollari di incasso mondiale, diventando così il 30° film a superare questa soglia. E anche questo appuntamento di Ciak Si Canta, dedicato al grande classico Disney La Bella e la Bestia, termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare.

Torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno, torna Select Estate.